anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM.
1: Dolce notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera. Dolce notte da Love FM.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.
2: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM.
3: Dal 1983, Marco Armani con È la vita.

questione di moda o di tempo. Ci sono canzoni che ti toccano, punto. Ti entrano dentro e restano. Che siano di ieri o di oggi, non fa differenza. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

Anche in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ogni canzone, un'emozione.
2: Love FM.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Il weekend è il

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Sabato 15 agosto 2026. Mancano 138 giorni alla fine dell'anno. Oggi si festeggia il Ferragosto. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Assunta.
0: Indovina un po'.
1: Può essere forte o debole, ma in ogni caso devi stare attento perché con un soffio si prende tutto e lo porta via con sé. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 agosto del 1961, l'esercito della Repubblica Democratica Tedesca inizia la costruzione del muro di Berlino.
0: Lo sapevi che...
1: Il Trattato di Kadesh, stipulato intorno al 1259 a.C. tra l'Egitto e gli Ittiti, è considerato il più antico accordo di pace documentato della storia. Una copia è esposta oggi al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, come simbolo universale di diplomazia.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è rovello. Il termine indica un tormento interiore, una stizza rabbiosa, un pensiero ossessivo o un cruccio che non dà pace. Deriva dal verbo latino rebellare, che significa ribellarsi, riflettendo l'idea di una guerra interna o un assillo che tormenta l'individuo.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Io credo che tu sia il contrario di un paranoico. Credo che tu viva nell'insana illusione di piacere alla gente. Dal film Harry a pezzi.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Può essere forte o debole, ma in ogni caso devi stare attento perché con un soffio si prende tutto e lo porta via con sé. Cos'è? Il vento.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel weekend è tutto più buono. Il caffè, il buongiorno, il bacio del risveglio. Buon weekend da Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti. Oggi è sabato 15 agosto e questi i consigli delle stelle per questa giornata speciale. Ariete, in questo Ferragosto la vostra intraprendenza vi porterà a organizzare un evento all'aperto pieno di adrenalina. Sarete l'anima della festa, trascinando tutti in balli e risate fino a tarda notte. Toro, gusterete la festa attraverso i piaceri della tavola, celebrando l'abbondanza con le persone che amate. La vostra casa o la vostra tavola saranno i più ricercati per la qualità del cibo e del calore umano. Gemelli, sarete dei seduttori impareggiabili durante i festeggiamenti, giocando con sguardi e parole cariche di mistero. La vostra curiosità vi porterà a conoscere persone provenienti da luoghi lontani e affascinanti. Cancro, vivrete un momento di commozione durante un brindisi in famiglia, sentendo forte il legame con le vostre radici. La vostra sensibilità renderà questa giornata un ricordo prezioso da custodire nel tempo. Leone, splenderete sotto i fuochi d'artificio, sentendovi i re e le regine incontrastate di questa calda giornata estiva. Riceverete un regalo o una dedica che confermerà quanto siete importanti per chi vi sta vicino. Vergine, nonostante la festa, non riuscirete a non notare un dettaglio fuori posto nell'organizzazione generale. Cercherete di rimediare con discrezione, garantendo il successo della serata per tutti gli ospiti. Bilancia, ricercate l'eleganza anche in un picnic o in una festa in spiaggia, distinguendovi sempre per classe e armonia. Sarete i compagni ideali per chi cerca una conversazione piacevole e mai banale sotto le stelle. Scorpione, vivrete la passione di Ferragosto con un'intensità quasi magica, isolandovi dal caos per stare con il partner. La vostra capacità di creare un'atmosfera intima renderà la notte indimenticabile. Sagittario, sentirete il richiamo della libertà estrema, magari scegliendo di passare la giornata in mare aperto o in vetta. La vostra voglia di spaziare vi regalerà un senso di onnipotenza e di gioia selvaggia. Capricorno, riuscirete finalmente a rilassarvi in compagnia di pochi eletti, godendovi il frutto del vostro duro lavoro. La stabilità affettiva sarà il pilastro che vi permetterà di sorridere con sincera serenità. Acquario, proporrete un modo di festeggiare alternativo, rompendo ogni tradizione banale o eccessivamente rigida. La vostra originalità attirerà persone creative, che diventeranno presto nuovi e stimolanti amici. Pesci, vi lascerete trasportare dalle emozioni della musica e dei sogni, vivendo un Ferragosto all'insegna della poesia. La vostra anima sarà in festa, percependo la magia che si nasconde dietro ogni brindisi. E allora buona fortuna e soprattutto buon Ferragosto! A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love! L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, 3 veli, 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È Ferragosto, il sole alto, l'aria è leggera e la voglia di stare insieme è ovunque. Tra un tuffo, una risata e qualcosa da condividere, goditela fino in fondo. Buon Ferragosto.

0: Love FM, nostra è summer, la tua estate in relax.
1: Se ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: orecchie in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: MHz.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Sabato 15 agosto 2026. Mancano 138 giorni alla fine dell'anno. Oggi si festeggia il Ferragosto. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Assunta.
4: Indovina un po'.
3: Può essere forte o debole, ma in ogni caso devi stare attento perché con un soffio si prende tutto e lo porta via con sé. Cos'è? La risposta a fine puntata.
4: Accadde oggi.
3: Il 15 agosto del 1961, l'esercito della Repubblica Democratica Tedesca inizia la costruzione del muro di Berlino.
4: Lo sapevi che...
3: Il Trattato di Kadesh, stipulato intorno al 1259 a.C. tra l'Egitto e gli Ittiti, è considerato il più antico accordo di pace documentato della storia. Una copia è esposta oggi al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, come simbolo universale di diplomazia.
4: Parole preziose.
3: La parola di oggi è rovello. Il termine indica un tormento interiore, una stizza rabbiosa, un pensiero ossessivo o un cruccio che non dà pace. Deriva dal verbo latino rebellare, che significa ribellarsi, riflettendo l'idea di una guerra interna o un assillo che tormenta l'individuo.
4: Chuck, citazioni da Oscar.
3: Io credo che tu sia il contrario di un paranoico. Credo che tu viva nell'insana illusione di piacere alla gente. Dal film Harry a pezzi.
4: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
3: Può essere forte o debole, ma in ogni caso devi stare attento perché con un soffio si prende tutto e lo porta via con sé. Cos'è? Il vento.
0: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
1: e sulla nostra nuova app.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Love FM.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€ e solo da acqua e sapone con due prodotti Acqua alle Rose in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Vivi senza dare troppe spiegazioni, perché i tuoi amici non ne hanno bisogno, i nemici non ci crederanno e gli stupidi non capiranno.

0: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti. Oggi è sabato 15 agosto e questi i consigli delle stelle per questa giornata speciale. Ariete, in questo Ferragosto la vostra intraprendenza vi porterà a organizzare un evento all'aperto pieno di adrenalina. Sarete l'anima della festa, trascinando tutti in balli e risate fino a tarda notte. Toro, gusterete la festa attraverso i piaceri della tavola, celebrando l'abbondanza con le persone che amate. La vostra casa o la vostra tavola saranno i più ricercati per la qualità del cibo e del calore umano. Gemelli, sarete dei seduttori impareggiabili durante i festeggiamenti, giocando con sguardi e parole cariche di mistero. La vostra curiosità vi porterà a conoscere persone provenienti da luoghi lontani e affascinanti. Cancro, vivrete un momento di commozione durante un brindisi in famiglia, sentendo forte il legame con le vostre radici. La vostra sensibilità renderà questa giornata un ricordo prezioso da custodire nel tempo. Leone, splenderete sotto i fuochi d'artificio, sentendovi i re e le regine incontrastati di questa calda giornata estiva. Riceverete un regalo o una dedica che confermerà quanto siete importanti per chi vi sta vicino. Vergine, nonostante la festa, non riuscirete a non notare un dettaglio fuori posto nell'organizzazione generale. Cercherete di rimediare con discrezione, garantendo il successo della serata per tutti gli ospiti. Bilancia, ricercate l'eleganza anche in un picnic o in una festa in spiaggia, distinguendovi sempre per classe e armonia. Sarete i compagni ideali per chi cerca una conversazione piacevole e mai banale sotto le stelle. Scorpione, vivrete la passione di Ferragosto con un'intensità quasi magica, isolandovi dal caos per stare con il partner. La vostra capacità di creare un'atmosfera intima renderà la notte indimenticabile. Sagittario, sentirete il richiamo della libertà estrema, magari scegliendo di passare la giornata in mare aperto o in vetta. La vostra voglia di spaziare vi regalerà un senso di onnipotenza e di gioia selvaggia. Capricorno, riuscirete finalmente a rilassarvi in compagnia di pochi eletti, godendovi il frutto del vostro duro lavoro. La stabilità affettiva sarà il pilastro che vi permetterà di sorridere con sincera serenità. Acquario, proporrete un modo di festeggiare alternativo, rompendo ogni tradizione banale o eccessivamente rigida. La vostra originalità attirerà persone creative, che diventeranno presto nuovi e stimolanti amici. Pesci, vi lascerete trasportare dalle emozioni della musica e dei sogni, vivendo un Ferragosto all'insegna della poesia. La vostra anima sarà in festa, percependo la magia che si nasconde dietro ogni brindisi. E allora buona fortuna e soprattutto buon Ferragosto. A bientôt!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sole alto, cuore leggero e un classico che non passa mai. Love FM, l'estate è più vera con la musica giusta.

L'autunno intorno e dentro me è un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia. Le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così,

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Ridere è il terzo verbo più importante dopo vivere e amare.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: È Ferragosto, il sole alto, l'aria è leggera e la voglia di stare insieme è ovunque. Tra un tuffo, una risata e qualcosa da condividere, goditela fino in fondo. Buon Ferragosto da Love FM.

0: su Love FM ci sono brani che restano appesi ai ricordi, altri che arrivano e si fanno spazio.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Non voglio passare la vita a dire chissà come sarebbe stato se. Voglio dire, non è andata, ma almeno ci ho provato.

0: su Love FM, i classici che hai amato, i successi che amerai.
1: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59€. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59€. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Tra un impegno e l'altro c'è una melodia che sa fermare il tempo. Su Love FM ritrovi la calma che solo la musica senza tempo sa regalare.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate è un tuffo, una risata e un ritornello che non ti lascia più.

0: cucino tra profumi e sapori.
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
2: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: 10 in punto.
1: Love FM.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 euro. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49 euro. Due pezzi a 5,99 euro. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Il bello dell'estate è che ogni emozione ha la sua colonna sonora. Love FM, dove tutto inizia con una canzone.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico.

0: 16 e 59 minuti. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il robusto campo di alta pressione si estende dal vicino Atlantico a gran parte dell'Europa, con la sola esclusione dei settori più settentrionali, quindi la componente della massa d'aria è decisamente africana su tutta la nostra penisola, dove le temperature si mantengono diffusamente al di sopra delle medie stagionali, con anomalie anche superiori ai 10 gradi. Al momento questa cellula anticiclonica regna pressoché incontrastata, ma nelle prossime ore alcune deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota riusciranno a introdurre elementi di instabilità, il che vorrà dire temporali localmente anche più forti e anche un addolcimento delle temperature. Si partirà con la giornata di lunedì proprio con le regioni settentrionali. Per le regioni centrali, ma soprattutto le regioni meridionali, bisognerà attendere ancora qualche giorno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
10: Ci sono momenti nei quali comprendi che devi agire, senza badare troppo alle conseguenze. Se il tuo cuore e la tua pancia ti dicono di fare una cosa, dovresti farla e basta.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, provale!

0: Ad agosto con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: rilassa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Dolcemente, io e te. Dolcemente, Love FM.
1: Sembra strano anche a me.

0: Love FM. More music, more love. More music, more love.
1: Più musica, più love.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: È l'estate delle cose semplici, di una finestra aperta, del vento tra i capelli e di una canzone che non hai mai smesso di amare. L'estate è su Love FM.

0: tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.
1: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

0: che quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Più una cosa ti disturba, più contiene una lezione speciale per te.

0: breve sosta e poi ancora musica che ti parla dentro. Non cambiare frequenza. Love FM è qui.
1: The time has come when we may run to the hills and mills in search for a thing we call fun. But we

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Ciabatte, occhiali, un drink fresco e un classico che fa subito vacanza. Love FM. Goditi la colonna sonora del tuo

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La campagna si innamora con Love FM.

0: 21 e un minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un deciso rimescolamento dell'aria, un apprezzabile calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali che sperimenteranno appunto questi 6-8 gradi in meno su tratti della Valpadana con temperature massime che con una certa fatica supereranno questa volta i 30 gradi. Il calo termico sarà meno avvertito al nord-est dove si concretizzerà soprattutto nella giornata di martedì quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino alla Sardegna e sulle regioni centrali. Le regioni meridionali invece vedranno un cambio di circolazione soprattutto nella giornata di mercoledì quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi e temperature che perderanno fino ai 6 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Non lasciare che il tempo sfugga tra le tue dita senza che tu abbia fatto ciò che vuoi fare davvero.

la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui.

0: Sono le 22 e 2 minuti. La Beffè. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Certe melodie sono il rifugio di cui non sai fare a meno. Love FM ti regala la musica che non conosce il passare degli anni. Il tempo vola, la musica.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

l'ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: 56 minuti. Love FM.
1: La notte ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

Anche in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti. Vintage. Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1996, José Alberto con And I Love Her.

0: Anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.